Veiga, reivindico a Antonio Álvarez, reivindico a Pepe Olmo, reivindico a Dieguito del Carro, reivindico a tanto, a tanto.